0: Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
1: Boom, boom, acalaca, acalaca, boom.